0: Tabi atakum.
1: Messi chenwa o chenwa si o jina parkeso.
0: Tabi atakum.
2: Eurade.
3: Yeah, Adroni. Malaria.